0: sai, ma perché non vuoi ballare tu con altro ragazzo? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un...
1: Basta, bella, mannaggia ragazzi, capito già? Orchestra, musica, ballalo!